Ya ve fonde bodo to fa talu fa tu ai nei panga ma sani fu ia nei tama ma tu me cela tu e ma sani ia no fa fung fung mai tu langa pena i ta tu kolami ia sto nei tentasi e wo tele fu i on fa isi fa tu tu tu langa pena i fu tu tu mo fa ia bo sia sia mai fu i ta pena ta tu kolami a le we play ia tu ni sho ta tu kolami e mana tu la ta pena le che ta tu podcast ia fa pena no tu na tu ia tele tu ni fa pena ta ta nei ni sho musika pe ale tu no mai ia ta tu kolami I'm a Mulia Tolofa Amo to woman. We are Teletabit Penanga Multiple Smash in Native Sanga.